salvo in slitta e ratto ritorno a mezzo la via discessa dall'uscio del nobile amico fratticcio raffante di mano in sé la donna vacina valvetta confessa mi mando mi lieto a recar l'anino io salvo e lucido il servo mi lascia distante io corro al diretto e trovo felice ti accorgo